0: La Mera Mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.